scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciamo piuttosto il segno della croce. Eccellenza!

0: andar fino a notte mal sicuro. Temo del sole. La cappella mette l'orto mal chiuso. Poi c'è un cammeto che va lungi pei campi o la mia villa.
1: E non

rispetto, eccellenza, il congiubilo. Ma prestate per il Tedeum. Orresta nuovo. E tu, la fruta di angolo, raccoglie di traccia.

0: punto.
1: Entri in buon punto. Oh, galantuomo, come andò la caccia?
2: San Vignazio m'aiuta.